chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: Nzizi ufemba mapindi mako matatu 21 ora shina 30 minuto shitambirani mpangwa zathu zakati na kabzikira Mosambike.
1: Radio Mosambike, Zambezia.